ler de kilometri mezzi, 16 kilometri di sosso, ci pressimo in un'unica maniera, caravan, con la cinese, il morito, via, vigila, un po' di gaisi, ragazzi, che è un po' di gaisi.